0: Asilea, soce kim dumlera?
1: Ringo.
0: Ayo se dada, badam dako, min dumlera?
1: Ringo.
0: Kuji muji ayo dada te pok toro mso hindumlera?
1: Ringo.
0: Laya keba midi hindumlera?
1: Ringo.
0: Mido bara ke wale gotto?
1: Ringo.
0: Onek onek oturlera?
1: Ringo.
0: Kola dipate ondurlera?
1: Ringo.
0: Achon si olor pero ondurlera?
1: Ringo.
0: Hari hari vai ke bai gatlang kuri ko maso hindurlera?
1: Ringo.
0: Achon si awo soche kindumlera?
1: Ringo.
0: Gatla matlang kuri mar dada dire van toro maso hindumlera?
1: Ringo.
0: Indo bara ke valera?
1: Ringo.
0: Achon si awo soche kindumlera?
1: Ringo.
0: Achon si ora kohla dipate utumlera?
1: Ringo.
0: Achode to ven pidinga on pidinga kindulera?
1: Ringo.
0: Achon to varuna gati du nundi tumlera?
1: Ringo.
0: Ore layorba undi turlera?
1: Ringo.
0: Undulaya na gati du nore ba undi turlera?
1: Ringo.
0: Achon or soche ki turlera?
1: Ringo.
0: Achon soche kine ki turlera?
1: Ringo le gotto.
0: Il gatla un bodda minjar tuska indurlera?
1: Ringo.
0: Ayo nate nor sayani varonu pika indumlera?
1: Ringo.
0: Ringo upor bara ke durlera?
1: Ringo.
0: Bodda minjar pika indurlera?
1: Ringo.
0: Ayo soy ke tara adina dal gunda ka indurlera?
1: Ringo.
0: Dal gutwa indurlera?
1: Ringo.
0: Acho si per pata ondurlera?
1: Ringo.
0: Kola dipate vatan bai mile mas manda ka so indurlera?
1: Ringo.
0: Innor bara ke verlera?
1: Ringo.
0: Agaade to kola re indulera?
1: Ringo.
0: Ayo bara ke vale gotto?
1: Ringo.
0: Nate nor se ankunu pichin mandurlera?
1: Ringo.
0: Agaada nate nor kun java hevi tindurlera?
1: Ringo.
0: Agaada nate nor se ankun java hiturlera?
1: Ringo.
0: Bodana danango gato tinana iturlera?
1: Ringo.
0: Mava soy kele danango gato tini titurlera?
1: Ringo.
0: Acho ne soy patang leraibu?
1: Ringo.
0: Neyanar galvaram salam nang patang?
1: Ringo lera.
0: Namduram salam nang kenjo nang?
2: Pito.
3: Utho dada mane nangare phanda.
2: Haan. गोंडी कहानी के तो